Ricette o aprile sacra dull'amù, meglio mai so mai sin fu l'amù, le cose dico stragudi

0: Sentì il dolore della musica, si alzò dal pianoforte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche la morte.
1: Guardò negli occhi la ragazza.

sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.